0: ogni cura si dona di letto, e sa cuore da magico tetto, fra la folle del credere ognuno, Salvatore fa leggi con me.
1: Soccorra Marelli, sospetto, sul merito e per

0: guardi da notte celati lassù da noi mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: sarai che tanto serrato così che manteso per un dell'agato e intesi tra uno proromper l'ho visto il conte un'ignota ventale con esso poi altri di volto

0: altro dei nostri è questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Chi parli?
0: Io aspettarlo è vano.
1: Come?
0: Perché il nostro sovello altrove.
1: Posso altri quando attrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, al punto lo sguardo mi fermò.
1: E chi?
0: Quello a sinistra non ne vedo io.

0: tuttavia.
1: Tu sei il lupo.
0: Lo scarre tu sei.
1: Cagnella nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, entri